0: Claudia Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.

0: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Radio Easy Rock.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Easy Rock.

Beh, sicuramente il pezzo più fortunato di Steve Miller Band, contenuto in quel suo ottavo album, segna The Joker, la svolta del gruppo verso quel pop rock solare, no? Quindi ci sono queste citazioni di pezzi storici, anche di canzoni e di suoni che ricordano un po' gli anni 50. Poi insomma, pezzo che è trainato da questo inconfondibile basso e anche dal fischio, non so se avete notato il fischio della slide guitar, è un classico dei classici per Steve Miller, canzone che raggiunse anche la vetta della classifica americana nel 74 e pensate, tornò al primo posto in Europa nel 1990 grazie a uno spot di una nota marca di jeans di cui non dirò il brand, il nome del brand, nemmeno sotto tortura, ma voi sicuramente avrete capito. Radio Easy Rock, sono le 6:39, buongiorno, ora Tom Petty.

Dai che martedì, coraggio, ce la possiamo fare. Mumford & Sons, era il 2018, questa era Beloved. Sono le 6:46 minuti, ancora buona giornata da Nino Carollo. Questo è il The Alarm Rock Show, il nostro show mattutino che ci vede insieme tutti i giorni, lunedì e venerdì dalle ore 6 alle ore 9. Radio Easy Rock.

domenica 11 ottobre. Visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo. Assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso.

Blind Melon con No Rain, mancano 6 minuti alle 7, ancora ben trovati di Alarm Rock Show. Tra poco ci saranno le news, a seguire ci sarà anche il meteo e poi scopriremo insieme che tempo farà nelle prossime ore. Siamo davvero curiosi, anche perché le temperature anche questa mattina sono decisamente frizzantine. Vediamo se c'è un piccolo ritorno, ma dico un piccolo ritorno magari ai tepori di qualche settimana fa. Li volete questi tepori? No. Aspettate la stagione autunnale, tutti, anzi sta arrivando, ci stiamo preparando con il palettò, come si suol dire. Adesso sentiamo Youngblood e questa loro versione fatta insieme, anzi Youngblood insieme agli Smashing Pumpkins, e questa versione davvero direi speciale di questa zombie meravigliosa sui volumi.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. News.
1: Bentrovati. Il conflitto russo-ucraino. Nella notte le forze di difesa russe hanno neutralizzato 105 droni ucraini diretti verso Mosca. Un drone ha colpito un sito petrolifero russo. Intanto arriva un nuovo allarme degli 007 tedeschi, secondo cui Mosca starebbe conducendo una guerra nell'ombra contro Berlino, citando tra gli esempi il fallito attentato di Lipsia. Le proteste studentesche in Francia. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante una manifestazione, un altro adolescente invece ha perso l'uso di un occhio. Le associazioni studentesche accusano il governo di reprimere le mobilitazioni con una brutalità sproporzionata. Oggi è prevista una nuova giornata d'azione e gli studenti chiedono più risorse per l'istruzione. Violenta esplosione ieri sera in un'abitazione a Bergamo, provocata probabilmente da una fuga di gas. Almeno 8 le persone rimaste ferite, evacuate alla palazzina per effettuare le verifiche sulla stabilità dell'edificio. Calcio Nations League. A Bologna ieri sera l'Italia ha sconfitto la Turchia per 3-1, gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. La vittoria, complice la sconfitta del Belgio contro la Francia, proietta gli azzurri al secondo posto del gruppo 1. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock. Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: Condizioni ancora in prevalenza stabili anticicloniche martedì sul Triveneto, seppur l'aria più umida in arrivo da ovest porterà qualche annuvolamento, ma ancora in giornata con testo asciutto. Temperature sempre piuttosto miti, con valori ancora fino a 24-26 gradi nel pomeriggio sulle aree pianeggianti. Mercoledì invece avremo un aumento della nuvolosità nel corso della giornata, si avvicina infatti da ovest una perturbazione atlantica che entro sera porterà i primi fenomeni. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Finisce così, Used. Mi piace questo finale. Used to Lover. Questi erano i Guns N' Roses da quel disco memorabile che è GNR Lies. GNR Lies, Guns N' Roses Lies. Beh, era una, diciamo, una ballata un po' acustica, però narra la ballata in modo direi scabroso e inaspettato la storia di questo uomo violento che si comporta molto male con la fidanzata perché questa fidanzata si lamentava troppo e quindi che fa? Fa delle cose brutte. E diciamo che il tono esplicito e anche il testo generò anche tante controversie all'epoca, tante critiche, nonostante la band, citando proprio Izzy Stradlin, abbia sempre voluto sottolineare che la canzone era nata come una battuta sarcastica, però insomma loro ci andavano giù di brutto e insomma non va bene a qualsiasi tempo, a qualsiasi età, scrivere certe canzoni, assolutamente no. Quindi giù, go down, pollice all'ingiù per Used to Lover, canzone molto violenta. Adesso alle 7:05 minuti, c'è un po' di garage, ma anche di più direi. La band, il supergruppo di Jack White, Radio Easy Rock, The Raconteurs.

0: Jimi Hendrix, hey Joe, sono le 7:12 minuti, buongiorno, hey Joe, ci sei? Ci sentite? Mi sentite? Oh, bene, se state al volante, carissimi Joe, all'ascolto, sappiate, tra poco vi aggiorneremo sulla situazione viaria, sul traffico nelle autostrade. Stay tuned.
1: Radio Easy Rock.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Radio Easy Rock di abilità. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon martedì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Ottime notizie, infatti in questi minuti il traffico è regolare su tutte le nostre strade. Vi informiamo che per lavori notturni, a partire dalla mezzanotte di oggi, notte tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, per 3 ore consecutive sulla A4 Brescia-Padova, chiuderà lo svincolo di uscita di Padova Ovest ai mezzi provenienti da Venezia e chiuderà anche l'area di servizio Limenella Ovest nel tratto compreso tra Padova Ovest e Grisignano. In chiusura vi ricordiamo, come sempre, che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Si dice che Jack Bruce sia stato ispirato a scrivere questo pezzo iconico dei Cream dopo aver visto un concerto di Jimi Hendrix a Londra, evento che poi lo spinse a comporre il celebre riff di basso, no? Insieme ad Eric Clapton, anche se diciamo che Eric Clapton ai cori parlava e incitava insomma il pubblico, Sunshine of Your Love, Eric Clapton, Jack Bruce, soprattutto Eric Clapton pensava e si rivolgeva sempre a lei, alla sua musa, alla sua grande, bella, dolce, con quegli occhioloni da cerbiatto di Patty Boyd. Al tempo, siamo nel 1967, al tempo, era moglie di George Harrison, ovviamente, loro erano amici, eccetera, eccetera. Insomma, storie già raccontate. Tra parentesi, se volete sentire la vera storia di Eric Clapton anche su questi fatti, dovete andare nel nostro portale radioeasyrock.it, nella sezione podcast troverete troverete Anthology, e lì ci sono i podcast dedicati alle grandi rockstar, e c'è proprio questo questa puntata di Anthology, Radio Easy Rock Anthology, in cui si racconta un po' tutta la storia anche amorosa, passionale di Eric Clapton, oltre che alle sue belle opere. Ascoltate, basta scaricare la nostra app oppure andare nel nostro portale radioeasyrock.it. Ho detto davvero tutto, adesso qualcuno che ce l'ha un po' con il mondo, si chiama Matt Berninger e lui va davvero forte. È tornato proprio quest'anno con la nuova canzone che si intitola Martini Mi Fazzo, giusto qui a Radio Easy Rock.

0: Ma quanto è bello, dite la verità, quanto è bello il suono di Radio Easy Rock a quest'ora del mattino, ma sempre poi 24H, Quanto è bello, dall'1 al 10 date un voto, ma esagerate, eh? Date un voto al 388-893-6699, via con il voto, via con il radiovoto sulle palette. Ma dai che scherzo, scherzo, non serve, tanto implicito, Il voto è 11, 12, 13, 14 e via discorrendo. Sentiamo che cosa adesso? Io sentirei una bella canzone che ci riporterà nel 1972, tra pochissimo. Prima però un bel caffè.
1: Radio Easy Rock.
2: Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
14: iperceramica.
1: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

È bello sorseggiare una tazza di caffè a quest'ora del mattino, insieme ai colleghi e insieme anche agli assistenti di studio con il camice bianco, ovviamente, perché qui abbiamo la divisa, devono portare la divisa, è obbligatorio. Chi ci segue la parte tecnica deve avere rigorosamente questo camice bianco, un po' come si usava tanti tanti anni fa nei vecchi studi della televisione, dell'Eier. Ecco, anche qui insomma abbiamo questa usanza, questa bella abitudine. I nostri fonici, i nostri microfonisti, i nostri elettricisti, tutti in camice bianco, sembra di essere una corsia ospedaliera. Allora, come poco rock il camice bianco. Buongiorno, sono le 7.40. Allora, abbiamo sentito Lou Reed, l'album Transformer, Walk on the Wild Side. Ricordiamo che è un album nato dall'incontro tra lo spirito di Lou Reed newyorkese e anche la scena glam rock londinese, perché, come ben ricordo, l'album, per chi ancora non lo sapesse, è stato prodotto dal suo caro amico David Bowie. Ecco, David Bowie nutriva una spiccata simpatia e ammirazione per Lou Reed, era un suo fan, tanto per intenderci, e così decise appunto di produrgli quel disco. Veniva dalla bella avventura con i Velvet Underground, era il 72, capolavoro assoluto di album, ma che ve lo dico a fare, già lo sapete, no? Già lo sapete. Ed eccola qui la canzone più bella e solare di un album molto cupo, che è Automatic for the People dei REM. Eccola qui, The Sidewinder Sleeps Tonight. Are you ready? Let's go!

0: so, Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

Shambles Delivery, beh, con questa canzone intuisci, capisci che Baby Shambles amavano tantissimo i Kinks, perché è un pezzo che ricorda molto quelle famose canzoni dei Kinks, eh? Dance all day and all night, beh, insomma, i Kinks, grandi Kinks, li sentiamo oggi? No, un vero peccato, speravo, niente, dopo Baby Shambles i Kinks, no, niente, non sa, un sa da fa. Adesso, per arrivare all'appuntamento delle news, quello delle 8, beh, direi di sentire anche Pick Apart That's New. Li avete riconosciuti? Era il 1999, Stereophonics.

0: su Radio Easy Rock. Alarm Rock Show.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Easy Rock News.
4: Bentrovati in Spagna al voto il 29 settembre. Sanchez, dopo la bocciatura dei decreti casa, rompe gli indugi e annuncia le elezioni anticipate. Il premier sfida i sondaggi. La sfida è tra progresso o arretramento. Pioggia di droni ucraini nella notte sulla regione di Mosca, ha colpito un impianto petrolifero. Intanto crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo la denuncia degli 007 tedeschi. La Russia conduce a una guerra nell'ombra contro di noi. Legge elettorale a rush finale alla Camera, il governo pone la fiducia sui primi tre articoli del testo. All'attacco le opposizioni, scelta indegna, avete paura della tenuta della vostra maggioranza. Calcio Nations League, l'Italia vince e convince. Ieri a Bologna, sconfitta per 3-1 la Turchia, azzurri secondi nel girone. La soddisfazione del CT Mancini, che non nasconde la commozione.
5: La cosa che mi è piaciuta molto è il fatto che, al di là dei risultati, i ragazzi stanno creando un bel gruppo. E mi è mancato Vialle, Luca Vialle.
4: Una buona giornata da Alessio Galea.
6: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Com'è rilassante Ventura Highway? Dite la verità, se state guidando, se siete al volante, guidare magari un'autostrada con il sottofondo Ventura Highway è il massimo, è proprio la canzone perfetta per l'occasione, ed erano naturalmente gli America. Adesso invece sentiamo Lenny Kravitz con quella sua canzone degli inizi. Era proprio agli inizi della sua carriera, canzone nata da un episodio di discriminazione vissuto tra le strade di New York, dove diversi taxi rifiutarono di prenderlo a bordo a causa del colore della sua pelle. E allora, no, è una storia che ha raccontato davvero. E allora Lenny Kravitz si sentì come una sorta di Calimero, no? E poi disse così, a sottovoce: è un'ingiustizia. Arrivarono poi tutti i taxisti, erano vestiti da Papero Piero. Avete presente il cartone animato di Calimero con tutti quelli cattivi che si chiamavano Papero Piero e facevano gli scherzetti, eccetera? Vabbè, e insomma, è una storia che, alla quale non crede nessuno, ovviamente. Figuriamoci a New York, una cosa del genere. Ma dove, Lenny? Ma dove le racconti? Mr. Cab Driver. Mr.

Michael Jackson e proprio lei, Paris Jackson, amante del grunge, si sente, poi lei insomma ha sempre inseguito da una vita in Nirvana, alla faccia del povero padre che era un po' più soul addicted. Vabbè, sempre così, no? I figli poi a un certo punto non ti somigliano proprio per niente. Vabbè, dai, grande pezzo anche per lei, a noi piace tantissimo, si intitola Happiest Day of My Life, la nuova di Paris Jackson, alle 8:13 qui su Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova si formano code per incidente in corsia di sorpasso tra Brescia-Est e Desenzano in direzione Venezia. Sul tratto Venezia-Trieste della 4 incolonnamenti per il traffico intenso tra Portogruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Traffico in aumento anche sulla tangenziale di Mestre, dove si sono formate code in direzione Trieste tra Terraglio e l'innesto con la A27. E verso Milano, rallentamenti tra Milanese e Marghera. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico. Da Brescia-Trieste tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

1933 la cantavano i prigionieri texani, così si dice. Poi ci fu il bluesman Lead Belly che ne produsse una versione nel 1939, e poi arrivarono altre versioni fino a questa del 77 dei Ram Jam, che poi, a dire il vero, non si è mai capito cosa sia questo Black Betty. Alcuni sostengono sia la frusta che usavano per frustare i prigionieri, altri dicono sia un carro penitenziario, o altri ancora, e questa è l'ipotesi più accreditata, Black Betty, una bella bottiglia di whisky, hai capito? Ah, pensa, quante leggende. Sentiamo gli Oasis a Radio Easy Rock.

Red Hot Chili Peppers, The Shape I'm Taking. Signore e signori, eccole qui le nostre band ambassador in tour anche nel prossimo weekend. I Nirvana IT, Nirvana Tribute, suoneranno venerdì 10 ottobre al Jam Session di Cesenatico, mentre Supernova Oasis Tribute sabato 11 ottobre al Matto Rosso di Montebelluna Treviso, i Papercut Linkin Park Tribute sabato 11 ottobre allo Station Live Club di Paderno Dugnano, provincia di Milano, e Nebraska Experience Jimi Hendrix Tribute sempre sabato 11 ottobre al Roru Music Bar di Cervignano del Friuli, provincia di Udine. E allora organizzatevi e cercate di trascorrere un bel weekend all'insegna del rock and roll con le nostre band ambassador. 8:29, ci sono i Police, Message in a Bottle.

0: con i Police. Buongiorno, qui è Rino Carollo e state ascoltando The Alarm Rock Show, naturalmente tutte le mattine dalle 6 alle 9 su Radio Easy
1: Rock. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
10: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
12: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
12: E di interessi?
10: Zero.
12: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
14: Le piastrelle?
10: Leviamo.
14: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
14: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
14: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
15: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

La California è spesso e volentieri la nostra destinazione, ma non l'unica, no signore. Quella di Lenny Kravitz in questo pezzo del 2004, questo sicuramente. Sono le 16 da due minuti, siete su Radio Easy Rock, complimenti, ottima scelta davvero. Anche oggi c'è una bella Highway to Rock che si srotola ai vostri piedi come un tappeto rosso. E allora che aspettate? Metteteci sopra i piedini. Mi raccomando, uno davanti all'altro, possibilmente anche donne e uomini, uguale, perché su un tappeto rosso ci vuole classe. E secondo me voi Easy Rocker ce l'avete di sicuro, noi pure effettivamente, noi di Radio Easy Rock pure. Una dimostrazione è il fatto che vi portiamo sempre in giro ogni pomeriggio per il labirinto del rock and roll e grazie alla nostra classe, o anche a quella, non ci perdiamo mai. Io sono Claudia Valentini, anche oggi saremo insieme fino alle 19, lo faremo anche con loro, The Spin Doctors, Two Princes.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Latte Busche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso tra il bivio per la A28 e Cessalto. Attenzione inoltre alla presenza di un mezzo in panne, sempre sulla A4 in direzione Venezia, tra la barriera di Trieste-Lisert e Re di Puglia. Sulla A4 questa notte, a partire dalla mezzanotte fino alle 3 di domani mattina, mercoledì 7 ottobre, a Padova Ovest verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia. E le informazioni sulle viabilità di Autostrade Alto Adriatico, come sempre, sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Ladies and gentlemen, the Asley Brothers, It's Your Thing, era del 1969. Qui tra l'altro c'era un bel gioco di parole con il titolo dell'album, che era It's Our Thing, e era una dichiarazione di indipendenza proprio degli Asley Brothers, che avevano appena lasciato la Motown, questa grande, enorme, leggendaria etichetta soprattutto di soul, R&B, eccetera eccetera, ed erano tornati a pubblicare proprio con una loro etichetta indipendente, e ha funzionato molto bene. Molto bene, numero uno R&B, numero due nella classifica americana, un Grammy, insomma, gente che ci sapeva fare nella maniera più assoluta. Ci sanno fare anche loro, si chiamano Green Day, I'm Never Gonna R.I.P.

The Black Keys Howling for You era il 2011, questo peraltro il disco che li ha veramente gettati nell'iperspazio. Ma questa canzone era nata veramente per gioco, l'avevano scritta e registrata tipo in 20 minuti, ma volevano soprattutto che venisse fuori il basso e che tutto il resto rimanesse molto distorto. Tant'è vero che poi quando hanno finito hanno detto no, vabbè, ma questa qui non avrà mai successo, ma mai, zero, zero, anche perché loro al tempo non erano proprio abituatissimi ad avere dei pezzi che magari venivano passati regolarmente per radio, e invece dopo pochi giorni decidono di metterla nel disco e da lì è partito tutto e continua tuttora, visto che il prossimo 10 ottobre, quindi tra 4 giorni, loro ripigliano il loro tour, saranno in Verona. Non lo dico così apposta, è che è Verona nello stato di New York, e quindi insomma riniziano da lì con tutta una serie di live per gli Stati Uniti. Lynyrd Skynyrd, Freebird.

0: Qualcuno prima diceva classe. Ecco, beccati qui questi 8 minuti passati anche abbondanti di Lynyrd Skynyrd della loro Freebird.
1: Radio Easy Rock. Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su LiveTicket. .it Media Partner Radio Easy Rock.
2: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
7: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Weezer, Buddy Holly, dal loro The Blue Album 1994, uscita in un giorno speciale il 7 settembre 1994 come singolo, intendo dire, e non a caso, visto che insomma era proprio, o meglio sarebbe stato il 58esimo compleanno proprio di Buddy Holly. Tra l'altro, quando la registrarono in studio, Rick Ocas, il produttore, non era molto convinto, gli sembrava troppo frufru, come dire, troppo leggera, troppo buffa, troppo tutto. Invece poi ha sentito l'impiegata proprio dello studio di registrazione che la canticchiava, na, na, na. Allora ha detto no, forse questa funziona, è meglio che si faccia assolutamente. Sono le 16:39, andiamo a trovare anche

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

Darchettoni di questo mondo troppo luminoso, uniamoci. The Psychedelic First, Pretty in Pink, qui su Radio Easy Rock, a concludere però la seconda ora insieme. Ero un po' indecisa, ma ce la posso fare. Per quello che riguarda la nostra Highway to Rock, ci sono loro, The Fontaines.

0: Radio Easy Rock.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Radio Easy Rock
3: News. La riforma della legge elettorale, la Camera ha dato il via libera ai primi due articoli sottoposti a fiducia dal governo e giovedì il voto finale sul provvedimento. Il centrodestra voterà compatto, non ci saranno franchi tiratori, ha detto il vicepremier Tajani. Con questa legge emergerà un Parlamento mascolinizzato, ha detto Luana Zanella di AWS. 500.000 persone in tutta la Francia, di cui 100.000 soltanto a Parigi, per la terza giornata di mobilitazione degli studenti a favore della scuola pubblica. A Parigi scontri con la polizia che ha fermato 12 giovani. Non si parli di violenza della polizia, ha detto il primo ministro Le Cornu all'Assemblea Generale. Gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili, così la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sull'ultimo attacco con droni che ha colpito ieri 4 navi cargo nel Mar Nero, nello spazio commerciale della Bulgaria. Si sospettano droni russi. La strage di Crans Montana: Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute, dopo il rogo di Capodanno nel suo disco bar in cui persero la vita 41 persone. È tutto da Nicola De Muro.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Explainer al 1965, un bel modo per inaugurare la terza ora della nostra Highway to Rock. Che cosa sta succedendo nel pianeta Queen, che poi vale a dire Brian May e Roger Taylor, cioè parliamoci molto chiaramente, questo vuol dire poi alla fine. Ebbene, quello che parla di più è Brian May, che anzi in questo periodo è in una fase, come dire, molto espansiva. Ha spiegato un sacco di cose, l'intelligenza artificiale e i posti di lavoro e la libertà, eccetera eccetera, e ha detto che effettivamente gli secca un po' questo fatto di andare in tour. Cioè lui ha detto: ok, io amo molto suonare, amo viaggiare, amo soprattutto avere il contatto con il pubblico, però mi pesa un pochettino sacrificare la mia libertà e adesso che non sono più giovanissimo e ho anche dei problemi di salute andarmene costantemente in giro. Vorrei più tempo per la famiglia, vorrei più tempo per i nipoti, anche per l'astrofisica. Sapete che lui è un astrofisico, cioè adesso è uno qualunque. E quindi ha detto: sinceramente sto pensando a qualche cos'altro e vi farò sapere naturalmente di che cosa si tratta. E noi appena sappiamo tutto, paffete, ve lo spifferiamo. Eccoli che arrivano allora i Queen del 1985, One Vision.

Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova code per incidente tra il bivio per la superstrada Pedemontana-Veneta e Vicenza-Est in direzione Venezia. Code per traffico intenso sulla A57 tangenziale di Mestre tra la rotatoria Miranese e Marghera. Parliamo anche di cantieri notturni sulla A4. Questa notte, a partire dall'1 fino alle 3 del mattino, dunque di mercoledì 7 ottobre, ad Esenzano verrà chiuso lo svincolo di uscita provenendo da Venezia per lavori. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

The Steve Miller Band, Take the Money and Run, è una canzone di quelle che si avvicina così pericolosamente alle cosiddette murder ballad di cui abbiamo parlato qualche volta, no? Queste canzoni che insomma raccontano omicidi, fattacci, furti, magari in questo caso. Peraltro inserita in un album, quel Fly Like an Eagle, che compie 50 anni. Lascia fare. Era uscito nel 1976 e infatti è stata di recente anche realizzata questa nuova edizione, naturalmente limitata, in picture disc, proprio per celebrare l'anniversario. Peraltro Steve Miller, che ormai dal vivo si vede molto raramente, torna sul palco proprio fra tre giorni, il 9 e il 10 ottobre al Lincoln Center di New York, per due serate dedicate ai suoi eroi del blues e del jazz. Sarà un pochettino il suo decimo anno di spettacoli curati in quella sala, ormai è un habitué e naturalmente avrà anche un bel po' di pubblico che va a goderselo, come è giusto che sia. Sono le 18:18, siete su Radio Easy Rock, Nothing But Tease.

Ladies and gentlemen, Liam Gallagher, la sua Shockwave era il 2019. Certo, sono tornati disponibili, così sembra, un po' di biglietti dopo tutto il cancan che c'è stato e il codice, e adesso puoi provare a comprarli, ma però sono già sold out, insomma un disastro. Dicevo, sembrano tornati disponibili alcuni concerti per i live degli Oasis, che però solo qualche giorno fa erano stati dichiarati sold out. Insomma, staremo un po' a vedere quello che succede. Invece niente sold out per quello che riguarda, perlomeno per il momento, le nostre band ambassador, quindi potete andare sabato 10 ottobre al Matto Rosso di Montebelluna a sentire i Supernova Live Oasis Tribute Band. Il giorno prima invece potete godervi il live dei Nirvana.it venerdì 9 ottobre al Jam Session di Cesenatico, mentre se volete ascoltare la nostra Linkin Park Tribute Band, ovvero i Papercut, sabato 10 ottobre li trovate allo Station Live Club di Paderno Dugnano in provincia di Milano. Infine The Nebraska Experience Jimi Hendrix Tribute Band li trovate sabato 10 ottobre al Roru Music Bar di Cervignano del Friuli in provincia di Udine. Secondo

0: Chili Peppers e la loro The Zephyr Song. Attenzione, perché il 16 ottobre è il compleanno di Flea e noi lo festeggiamo con un nuovo speciale Radio Easy Rock Anthology, dove vi racconteremo qualcosa della sua vita, ma soprattutto del suo basso.
1: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop, rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
2: Radio Easy Rock.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
9: La più buona, perché mia.
11: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
11: E di interessi?
9: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Fighters e la loro No Way Back qui su Radio Easy Rock. Stanno succedendo un mucchio di belle cose per Dave Grohl e compagni. Beh, ieri 5 ottobre hanno annunciato un concertino, a little concert, proprio così. Beh, naturalmente si parla di little per i loro standard, attenzione, a Melbourne. Poi il 14 novembre suoneranno al Marvel Stadium, ma poi il 16 se ne vanno a un teatro che accoglie 1200 persone al massimo, e hanno detto che sarà una cosa molto intima. Mannaggia, fosse più vicino, guarda, mi infilerei dentro tipo mosca o cose di questo tipo per ascoltare un po' la versione, appunto, Little Concert, come dicono loro, dei Foo Fighters. Beh, tra le altre cose, lo sapete, insomma, il 2 ottobre al MetLife Stadium nel New Jersey hanno aperto, come sempre, l'ultima data, non come sempre, ma insomma come è già successo, del Power Up Tour degli AC/DC. Poi Dave Grohl è tornato sul palco, ha suonato Highway to Hell, insomma tanta tantissima roba anche per lui, visto che era il suo sogno. A proposito di sogni, Nirvana.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Rock and Roll All Night, loro sono i Kiss e sono loro che ci accompagnano sempre più vicino ad una notte, visto che si parla di questo estremamente rock and roll, perché lo sapete che qui su Radio Easy Rock ogni momento è rock and roll, la sera, la mattina, la notte, il pomeriggio, la pausa pranzo, eccetera eccetera. Noi però ci aggiorniamo a domani, sì signore, perché faremo un altro po' di strada insieme, visto che siamo arrivati al capolinea di questa Highway to Rock di martedì 6 ottobre 2026. Io sono Claudia Valentini, vi auguro una splendida serata qui su Radio Easy Rock e vi lascio con loro The Get Down Services.
1: I've got a buzz cut, bulbous head, not for the style, I've just got nicks.

0: Radio Easy Rock, Drive Time. Alza il volume, facciamo un po' di strada insieme. Radio Easy
1: Rock News. Tornano a salire i prezzi dei carburanti alla pompa, non scatta infatti il meccanismo delle accise mobili e il gasolio aumenta di 6,1 centesimi al litro, mentre resta invariato il tetto sulla benzina proposto da Eni. E salgono i mercati azionari grazie alla ripresa del traffico nello stretto di Hormuz che fa scendere il greggio Brent sotto i $100 al barile. Le borse europee infatti chiudono in rialzo con Piazza Affari a più 0,87%, trascinate dal buon andamento dei titoli di vari comparti e dai record storici segnati dal Nasdaq a Wall Street. L'attenuazione delle tensioni energetiche allontana il rialzo dei tassi e fa scendere lo spread BTP Bund a 105 punti base, premiando così anche il mercato dei titoli di Stato. L'Italia resta legata al contante. Un nuovo studio della Banca d'Italia evidenzia come il 50,2% dei consumatori usi ancora metodi tradizionali e solo il 15% sia pienamente digitale. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Easy
3: Rock Meteo. Bentrovati da Nikos, che ho detto di Trabimeteo e gli amici di Easy Rock. Dopo un'estate infinita con temperature anche nello scorso weekend a toccare i 26 gradi, ora si volta pagina, una metà settimana dal sapore autunnale per l'arrivo di una perturbazione dalle isole britanniche. Domani inizialmente tempo più che discreto, non mancheranno sprazzi soleggiati. Dal pomeriggio le nuvole inizieranno ad aumentare, domani sera da ovest dalla Lombardia in arrivo le prime piogge. Sarà una giornata poi di giovedì a tratti perturbata con molte nuvole, piogge, qualche temporale e venti di bora sulla pianura veneta e friulana. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

magazzino e il reparto produttivo. Assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo sulla tangenziale sud di Verona code per incidente tra San Martino Buonalbergo e la statale 434 in direzione Verona Nord. Code per incidente anche sulla A4 Brescia-Padova tra il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta e Vicenza Est in direzione Venezia. Ancora A4 Brescia-Padova, parliamo di cantieri notturni. Questa notte dalla mezzanotte fino alle 3 di domani mattina a Padova Ovest verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia. Questa notte dalla mezzanotte fino alle 3 del mattino di domani, mercoledì 7 ottobre, sarà chiuso l'ingresso in area di servizio Limenella Ovest tra Padova Ovest e Grisignano. E sempre questa notte, anzi nelle prime ore del mattino di mercoledì 7 ottobre, tra l'una e le 3 del mattino, ad Esenzano verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia. Nel salutarvi vi ricordo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
1: Radio Easy Rock.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime? Con 2 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
7: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino. Belluno, un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it. Media Partner, Radio Easy Rock.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto.

0: Radio Easy Rock.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skin care. Che offerte incredibili.
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
0: Radio Easy Rock.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Easy Rock in the night.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Hey, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Radio Easy Rock in the night.